0: sposate feciose ragazze.
1: Rinfrescatevi in bei giovinotti. Tornerete tra pezzo le pazze. Tornerete a scherzare, a ballare, a scherzare, a ballare.
0: E il caffè, cioccolata,
2: mazzelina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
2: mazzelina.